0: mon petit France Inter, c'est rien que pour nous.
1: Ma che cazzo stai a medicare, lo fa? Ma tu sei una randava, ma lo... Ehi, dei miei, tu cappellini, ma che talante, che cosa? Vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, cinzolato, la vuoi cavallo, scivolo, sta qua la ruta, lo fa, ma che cazzo stai a medicare? Mi devi a ballare, ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, a fatica, ma di... Sì, è bastardica, mannaggia, capatone, mannaggia.